sì, la mia figlia, donna tal Vittoria, che adesso non ridete, ella è la, la mia.

Marullo! Signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Vandaag de Salavibé.
1: Nieuwe muziek.
2: Nieuwe muziek.
1: Ontdek je.
2: Op Dit is Helmond Radio.
1: Dit is Helmond Radio.
3: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai